Yeah, Malik wa Amok. Yeah, Zul Jalali wa Iqram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mughni. Yeah, Mani. Yeah, Bani.

Yeah, Malik wa Amok. Yeah, Zul Jalali wa Ayakram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mughni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warid. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.